Puoi vedermi solamente una volta in tutta la tua vita. Fermo in piena luce. Una penna di aquila in mano. Il mio sguardo è fisso. I miei occhi brillano più del sole. Altrimenti, sono il fumo che esce dal camino della mia casa. La mia casa è un tutt'uno con l'albero. Plastica al posto dei vetri rotti. Se proprio devo uscire di casa, mi copro la testa e il resto del corpo. Non sembrano nemmeno più vestiti. Io e l'albero hanno deciso di abbattere l'albero. Hanno deciso che non potevo più passare l'inverno nella mia casa. Non dicono mai se hanno inventato prima la malattia, oppure prima la medicina e dopo la malattia. Hanno abbattuto l'albero e hanno ricostruito la mia casa. Pannelli solari sul tetto. Una bella inferriata al balcone. Quando c'erano ancora le impalcature, hanno messo un ramo di olivo in cima, di fronte. Questo è un buon segno. Adesso che la nuova casa è quasi finita, quando non ci sono gli operai, lasciano giocare dei bambini. Anche questo è un buon segno. Non so chi abiterà nella mia casa. Non so chi abiterà nella mia casa. Non so chi abiterà nella mia casa. Non so chi abiterà nella mia casa.